c'è un angelo con un pitturì. Se tu hai lo camau, dice il Signore, anda da basare. Por cuanto te comprometiste conmigo, yo me